0: non guardo sequelle, ciò che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
2: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Se io mi osservo un po' no.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Oh, grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potrei assistarmi in

fece una promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E

0: voi non aprite?
1: E perché da giovane io cavare a parire?
0: E ben lasciate la prima senza chiavi. Ehi, gente!
1: Ma come? Oh, restare pentaio, non lo damo l'amore.
0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prender l'occorrente, attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che provenza!
0: Voi la condiscendenza di venirne lo avrete, ma rana, eccomi bracciata.

0: dirvi, amor se in cielo mandate strettamente per dove. Questo uomo miracoloso nel villaggio della scelta sua voglio far santo. Dottore, perdonate! E perché possediate segreti portentosi?
1: Sorprendetemi la mia saccoccia!

0: Avreste voi per capo la bevanda amorosa per la regina Isotta?
1: Ah?

modo usar si può, con un riguardo.

necessario è un giorno intero, tanto tempo è sufficiente per cavarmela e finirla.

citofisi folle, si titulini, citofisi leggere, colonne, equivoco, con sinonimo, qualche cabuglio si covarrà. Si titulini, citofisi folle, si titulini, citofisi leggere, colonne, equivoco, con sinonimo, qualche cabuglio.

questo padrone mio, giovin, giocondo, si può sente, bello, sonnecchiando mi dice, fa ch'io rida, buffone, forzarmi de...

Doch sie träumt.

che tanto presto venga vicino al fuoco. Aspetti un po' di vino.

Mi faci tuttavia, lende il castello. Ah, scarsa fu la notte al tripudio.

fratelli amici, ognun di voi torni ai lavori suoi senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo, in un momento accorrere potremo ad ogni evento.

tutto stabilito, onde il superbo Gloucester assolì.

dunque allegri. O carro mio, possiamo senza timore ed apprensione pensare a preparar la

0: aiuto!
1: Che aiuto? Che dici? Perché tu ti scommetti?
0: Non so che sia timore, è noto a questi silvi il mio valore.
1: Ma se tu tremi adesso?
0: Non sempre, o cara, si trema per paura.
1: Addio, Pasquale!
0: E mi lasci sì presto?
1: Trattenermi non posso. Angelica, avvertivo, mi preme.
0: Se vuoi, carina, potremo andare insieme.
1: Insieme?
0: Sì, se ti sposo.